0: Ania bene
1: Saboro bossi fa
0: Fami si ama Mani qua
1: Fami si è
0: Così si è Ogni mi metta A codru Me presa si è un timi
1: Fami su
0: A spica salora Che non mi vuoi Saura di dove Se
1: na
0: qua capo
1: Na
0: Na Se è un timi Aia ti sa di Nigra Minha banha mania.